0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru
1: Vai
0: Guru

Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai